0: si después de pecar, escucha El Power.
1: Nuovo millennio di suoni. Nuovo millennio di moda. Nuovo millennio fashion. Alla ricerca di una nuova dimensione spazio-temporale. La musica Mario Piu. Il sound Mauro Picotto. Il suono, la magia.

0: volevo ascoltare
1: El Power.
0: Volevo viaggiare, volevo uno spazio musicale. Spazio, spazio musicale. Vivere la nostra vita ascoltando la musica.

0: la viaje è una cosa strana, sempre decir controllata. Viaje
1: Radio Planeta.

0: completata. Inviato rapporto, attesa conferma per l'invasione.
1: E nel nome del power, del Hijo y del Espíritu Santo. Power. Power. Designed like a roller coaster. Power. Antes y después de pecar, escucha el Power.

0: en el nombre del Power, del Hijo y del Espíritu Santo. Power. Power. Designed like a roller coaster. Power. Antes y después de pecar, escucha el Power.
1: Nuovo millennio di suoni. Nuovo millennio di moda. Nuovo millennio fashion. Alla ricerca di una nuova dimensione spazio-temporale. La musica Mario Piu. Sound Mauro Picotto. Il suono, la magia.

Volevo viaggiare. Volevo uno spazio musicale. Spazio, spazio musicale. Vivere la nostra vita ascoltando la musica.

0: cosa conquistata. Inviato rapporto, attesa conferma per l'invasione.
1: E nel nome del power, del Hijo y del Espíritu Santo.